0: Solo rami del passato, rami secchi.
1: I futuri non realizzati sono solo rami del passato, rami secchi. Sono solo rami del passato.